musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.

0: La nostra bellissima regione.
1: Sono Josef, di Kuntramant, il proprietario. Mi piace fare questo interview.
2: Hallo, ich bin Matthias vom Stadler in Lana.
3: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
4: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
5: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
6: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
7: Benvenuti, die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.